0: capitale di Fruda.
1: Quanta cobra.
2: La pubblicità? All'interno, qualche cosita. Madre mia. I think I'm having a good time.